Corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti.

0: più tempo. Si va a ritrovar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, rider mi fate!
0: La poltrone, o si costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spada. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla terra.

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun non entri.
1: Chi ma c'è più solo?
2: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice l'altro.
0: Taci e cerca che parta.

0: a casa veduto il conte.
1: Cosa deve farne quel conte? Animo uscite!
0: Aspettate, sentite, figro di lui cerca.
1: Uccelli cerca

0: ciascuno i suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro,
1: a un paggio, a Cherubino.
0: A Cherubino, Cherubino d'amore. Cocci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma è un'impostura in questa!
0: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta? Ditemi in confidenza, io sono un amico e ad altrui nulla dico. E per voi, per madame? A proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola si spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelgerò! E perché andate voi tra i menzogni sporcendo?
0: Io, in giustizia, quel che copri ovendo, a quel che tutti dicono,

Tacete!

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, 100 in Francia, in Turchia,

raccontan tra queste contadine, cameriere, città.

e prida quasi pito le sopra del muro che si ama mia in e delle api di tutte belle delle mie repò ti fame la di prima.

dica sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfarmi

Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, voi che fanti d'amor. Animando battaglia, vendetta,

0: sospiri ad alcuno.
1: Al naturale.
2: È il tuo spettacolo, e questi l'ufficiale.
0: Postella!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti balar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: E razza di domande!
3: Via, non gli far più botti, ehi, non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Cherubino!
3: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non cantano! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà,
3: se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

cassetto, io sento mi gela, lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. O statua gentilissima, benché di marmo siate, oh padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita

You're listening to Calm Radio.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi l'accede il generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo, fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro.

promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: voi non aprite?
1: Perché deve venire cavaliere a parlare?
0: Perché lasciate la pirena senza chiavi? Ehi, gente!
1: Come? Vorreste ripentaio, non lo davo l'amore.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che provenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne lo avrete, ma rana, eccomi bravo.

0: dirvi, ma forse in cielo mandato strettamente per il dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetevi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah? Che cosa?

dottore, momentino, momentino, momentino. In che modo darsi puote? Con un riguardo, la bottiglia.

necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finirla.